Le donne nelle stazioni, le donne, c'è sempre uno che le aspetta. E quando arriva il treno è già lì che sventola le mani. E se ne vanno via in compagnia e ti sembrano diverse, ma non si voltano più, non si voltano più.

nelle stazioni e certe gonne come aquiloni nelle tempeste. Scure eleganze da cormorani, ombre di rosso sopra i capelli e sulle mani. Ma se ne vanno via in compagnia, sono già diverse. E non si voltano più, non si voltano più, non si voltano più.

Perché le donne nelle stazioni, tutte le donne, c'è qualcuno che le aspetta. E cerca gli occhi dai finestrini e non trova gli occhi, ma intanto sventola le mani. E se le porta via per compagnia e gli sembrano diverse, ma non si fermano più.

sfiori con le mani, lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana.